Thank you.

Thank you.

airport, and to Windmark.

Thank you.

Yeah, yeah, yeah, yeah.

不是你们，昨天你们，院长枪了，这是啊，被院长枪了。

脚了吗，大哥？

卖来挺重的啊、哦。

Thank you.

Oh,

0: Pablo, vieni qua. Pablo, vieni qua. Vieni. Vieni.
1: Chiede a Pablo un cane.
2: Non lo vedi a te, perché sono qui, tu hai un po' di cose. Ciao, ti dici di andare a un'altra città, non lo vedi a te. Ma che è la mia? Ma che è la mia? Ma che è la mia? Ma che è la mia? Ma che è la mia? Ma che è la mia? Ma che è la mia? Ma che è la mia? Ma che è la mia? Ma che è la mia? Ma che è la mia? Ma che è la mia? Ma che è la mia? Ma che è la mia? Ma che è la mia? Ma che è la mia? Ma che è la mia? Ma che è la mia? Ma che è la mia? Ma che è la mia? Ma che è la mia? Ma che è la mia? Ma che è la mia? Ma che è la mia? Ma che è la mia? Ma che è la mia? Ma che è la mia? Ma che è la mia? Ma che è la mia? Ma che è la mia? Ma che è la mia? Ma che è la mia? Ma che è la mia? Ma che è la mia? Ma che è la mia? Ma che è la m

0: Allora tu lo sapevi se ne andava in casa? Perché quella no?
1: Esatto.
0: Lo sapevi che ci voleva la disfoglia?
2: Sì, lontano.

0: Non so, 5 numero 1. Quelli di scuola, quelli di... Cosa abituale.
1: Ma secondo te se era così facile, i pescatori non pescavano qua.
2: Ma perché loro fanno. Oh, Marco, Marco arriva qua papà. Marco? Marco arriva.
3: Non è mattina, ma ne scendiamo, portiamo la bici, eh? Che dici Daria?
4: Dai, non ti avvicinare molto.
3: Eh? Bici, qua è troppo carino.
4: Non camminare vicino a te.
5: Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può.

Yeah.

Yeah.

0: 打架了啊！来了，要不要再搞活动呢？
1: 你两年修不好一天，修不好一天。

Yeah.

Come on, come on.

0: it.
1: Go.
0: Stay left.
2: I'm going to go to the hospital.

dog on the loose.

Yeah.

0: Justin joined us.
1: Yeah.

Thank you.

Yeah.

Yeah.

Mm-hmm.

Mm-hmm.

Thank you.

right.

0: Maybe not a week.
1: Solid.

0: Before the next big rain, and let it sink in a bit.
1: Thank you.

0: right. Hold that wheel.
1: You doing around?

Come on, boys. Yeah, come on.

So is the transition from Sarah Wayne to Sarah Kaye, the fuck.

Charlie, first seat, come on, first seat, come on.

Yeah.

0: خيتي وقتي
1: Luana, what's in the deck?